e mi rutta in compagnia. Non mi racchettola e noce ieria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto, con la gatta i popoli.

0: Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Palabra de Dios.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui. Vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessun vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola, sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, a Dio, Padre nostro, che ci ha amati, ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene, parola di Dio.
2: Llega el Señor a regir la tierra. Decid a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor, que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia e la misericordia. Queste invece erano le cose da fare senza lasciare quelli. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore. Bene, credo che la parola in particolare della prima lettura sia proprio appropriata, no? Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente, eccetera. Prendiamo queste parole a prestito e sappiamo custodirle nel nostro cuore, nel senso così come ci vengono donate, come si dice in termini teologici, sine glossa, cioè senza un commento da fare. Che tempi viviamo lo sappiamo, ma per coloro, per tutti noi che conosciamo un po' la storia o desideriamo conoscerla, non sono molto diversi i nostri tempi da quelli. La seconda lettura, il Vangelo come seconda lettura, cioè il Salmo responsoriale naturalmente è parola di Dio, ci dice una parola molto impegnativa. Non essere ipocriti. La domanda che ci dobbiamo porre a livello personale, a livello familiare, sociale, e come riusciamo a vivere senza ipocrisia. La domanda appunto è quella di dire: qual è l'ipocrisia che oggi nella mia vita non mi permette di essere autentico come Gesù e la Chiesa ci chiedono?
1: Quiero darle gracias a Dios y a su providencia, primero porque nos ha hecho entender que la Iglesia es católica, que los italianos y los españoles rezamos siempre lo mismo, las mismas lecturas, tenemos el mismo corazón todos los días, y segundo porque el Señor nos regala una lectura perfecta para el final de nuestra peregrinación. No os dejéis confundir sobre palabras que hablen de la venida del Señor. Cuando volvamos a casa, traeremos un montón de ideas y hemos escuchado un montón de formas de buscar al Señor y nos podríamos confundir. A los fariseos y a los escribas les pasó eso. Ellos, los fariseos, nacen en el siglo II a.C., en un momento en el que

0: Y os invito a que, puestos en pie, oremos a Dios nuestro Padre y le pidamos por las necesidades de toda la Iglesia. Respondemos con esa oración antigua que ya os expliqué, que significa: tú que eres el encargado, tú que eres el responsable, ocúpate. Kyrie eleison. Raccontavo al gruppo spagnolo che quella preghiera, quel grido in greco, vuol dire tu sei il responsabile, tu sei il Kyrios, e perciò fa il tuo lavoro. Eleison, abbi pietà di noi. E canteremo così: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Chiediamo in primo luogo per il Papa Leone, per il nostro Papa, per i vescovi, per los pastores de la Iglesia, per tutti quelli che hanno l'incarico di guida. Preghiamo.
2: Kyrie.
0: Estas familias, especialmente por las que están pasando momentos de prueba, momentos de cruz, de familia que sono adesso in particolare di difficoltà. Preghiamo.
2: Kyrie.
0: Pedimos por esta Iglesia en Bosnia e Herzegovina y sobre todo por esta Iglesia en Međugorje. Per questa chiesa qui, che sono i vicini della Madonna che abitano nel stesso villaggio. Preghiamo.

0: tras la paz.
1: Non lasciatevi confondere nella mente riguardo alla venuta del Signore. No os dejéis confundir en vuestra mente, porque en vuestra mente quizá os confundís pensando que no sois dignos de ser hijos de María, que no sois dignos, que no sois capaces de vivir con su pureza y con su bondad nella mente. Forse ci confondiamo, perché non siamo in grado di agire come Maria, non sembriamo figli suoi. E così voglio ripetere quello che Gesù ha fatto sulla croce. Quiero repetir lo que hizo Jesús en la cruz. Hemos vuelto a verle crucificado por nosotros en este altar, en este calvario. Lo habíamos visto crucifiso, este calvario del altar, y adesso yo, al nombre de Jesús, faccio quello que lui ha fatto. Figlio, figlia, ecco tua madre. Hijo, hija, ahí está tu madre. No dejes que tu mente te confunda, escucha la palabra. Ahí está tu madre, no lasciatevi confondere nella mente, ascoltate la parola, ecco tua madre, madre, ecco i tuoi figli.

0: Oremos. Señor, que este sacramento que has dado al pueblo en la redención y en la vida, haga que tu Iglesia, con esta ayuda materna de la Virgen María, lleve a todos los pueblos el anuncio del Evangelio. Señor, en questo sacramento che ci hai lasciato la redenzione e la vita, fa che così la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, possa portare fino alla fine del mondo l'annuncio del Vangelo. E così puoi creare sul mondo un'effusione dello Santo Spirito e puedas derramar sobre todo il mondo l'effusione de tu Santo Spirito. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
1: Amén.
0: Hemos celebrado a María Madre, hemos celebrado a María como Madre. Vivid como hijos suyos. Andate como figli de la Madonna. Andate en paz. Ma prima, ma cantiamo qualcosa che sappiamo tutti. Sì?
2: Sì, sì, sì.
0: Perfetto.
2: È tardi, è tardi.